0: Nel cacciarli che respiri e nessuno scuro, nel classificato di Bob, nel chiedo pronto tu, nel chiedi lo che senti, dirai, senti, ma dirai che ma ti ho già sulle le barre e ciò che non è quello che non è, ma non so che tua e tua i.
1: Radio kaljo raratum adun thu arjuk senang piniasarlamthi epai det leki thigali banga paita thi mate munidan ke arnisi thivekji lamthe ke man lage hako hot ka chithan cham penjam attumu ke manalamthi cham penjam pu korte banghini dulo arnisi hala tum appai thilo ta phi meke phlong

Radio kar jora ta tum la pona por. Rob jiling tipi ke ja manjalu chali somar tum pe na sono son klim somar jame arjuno ek tanglo. Lake akashwani dipu. Adon tuar juk senang lun chetto a jame. Bang soang tenglo pen arjuk senang amri kesi sabitung pengilun. Wang non pini bu bang solo.